Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Energia Radio.
1: Una buona nottata da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Vi ricordo che per lavori fino alle 4 di questa mattina sulla 23 Udine-Tarvisio è chiuso il tratto tra Gemona e Carnia verso il Tarvisio, mentre fino alle 6 sulla 1 Milano-Napoli è chiuso il tratto tra la 1 direttissima e Roncobilaccio verso Bologna. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la nostra rete per lavori fino alle 4 di questa mattina sulla 23 Udine-Tarvisio è chiuso il tratto tra Gemona e Carnia verso il Tarvisio, mentre fino alle 6 sulla 1 Milano-Napoli è chiuso il tratto tra la 1 direttissima e Roncobilaccio verso Bologna. In alternativa percorrere la 1 direttissima. Per il momento è tutto, guidate con prudenza.

le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Pia Radio.
1: Buona nottata da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Il traffico è regolare su tutta la nostra rete. Per lavori fino alle 4 di questa mattina sulla 23 Udine-Tarvisio è chiuso il tratto tra Gemone e Carnia verso il Tarvisio, mentre fino alle 6 sulla 1 Milano-Napoli è chiuso il tratto tra la 1 direttissima e Roncobilaccio verso Bologna. In alternativa percorrere la 1 direttissima. Per il momento è tutto, buon viaggio.

0: Una buona nottata da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la nostra rete per lavori fino alle 4 di questa mattina sulla 23 Udine Tarvisio. È chiuso il tratto tra Gemone e Carnia verso il Tarvisio, mentre fino alle 6 sulla 1 Milano Napoli è chiuso il tratto tra la 1 direttissima e Roncobilaccio verso Bologna. In alternativa consigliamo la 1 direttissima. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.
1: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Per lavori fino alle 4 di questa mattina sulla 23 Udine-Tarvisio è chiuso il tratto tra Gemone e Carnia verso il Tarvisio, mentre fino alle 6 sulla 1 Milano-Napoli è chiuso il tratto tra la 1 direttissima e Ronco-Bilaccio verso Bologna. In alternativa percorrere la 1 direttissima. Per il momento è tutto. Buon

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la nostra rete per lavori fino alle 4 di questa mattina sulla 23 Udine Tarvisio, è chiuso il tratto tra Gemone e Carnia verso il Tarvisio, mentre fino alle ore 6 sulla 1 Milano Napoli è chiuso il tratto tra la 1 direttissima e Ronco Bilaccio verso Bologna. In alternativa percorrere la 1 direttissima. Per il momento è tutto, buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buongiorno da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Traffico regolare su tutta la nostra rete. Per lavori sulla 23 Udine Tarvisio è chiuso il tratto tra Gemone e Carmia verso il Tarvisio. Fino alle 6 di questa mattina sulla 1 Milano-Napoli è chiuso il tratto tra la 1 direttissima e Roncobilaccio verso Bologna. In alternativa percorrere la 1 direttissima. Per il momento è tutto. Buon viaggio.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Buongiorno da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Per un incidente sulla 1 Milano-Napoli il traffico è bloccato con code tra la diramazione di Roma Sud ed il bivio con la 24 Roma-Teramo verso Firenze. Per lavori sempre sulla 1 è chiuso il tratto tra la 1 direttissima e Roncobilaccio verso Bologna. In alternativa percorrere la 1 direttissima. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buongiorno da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Per un incidente sulla 1 Milano-Napoli è chiuso il tratto tra la diramazione di Roma Sud ed il bivio con la 24 Roma-Teramo verso Firenze. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con code. Fino alle 6 di questa mattina è chiuso il tratto tra la 1 direttissima e Ronco Bilaccio verso Bologna. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

siamo strade. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Via Radio.
1: Buongiorno da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Per un incidente sulla 1 Milano-Napoli è chiuso il tratto tra la diramazione di Roma Sud e il bivio con la 24 Roma-Teramo verso Firenze. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 2 km di coda per lavori fino al 24 giugno sulla 8 Milano-Varese è chiusa l'entrata di Gallarate verso Milano. Per il momento è tutto, buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buongiorno da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Per un incidente sulla 1 Milano-Napoli è chiuso il tratto tra la diramazione di Roma Sud e il bivio con la 24 Roma-Teramo verso Firenze. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 2 km di coda per lavori fino al 24 giugno. Sulla 8 Milano-Varese è chiusa l'entrata di Gallarate verso Milano. Per il momento è tutto, fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buongiorno da Paola Di Laura di Autostrade per l'Italia. Per un incidente sulla 1 Milano-Napoli è chiuso il tratto tra la diramazione di Roma Sud e di bivio con la 24 Roma-Teramo verso Firenze. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 2 km di coda. Sulla 9 Lenate-Chiasso per attraversare la dogana svizzera ci sono code tra Como Centro e Chiasso. Per il momento è tutto, vi auguro buon viaggio.

finestra, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: it hurts more vivid and worse what I feel it deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui. T'avrei voluta comunque, comunque non c'ero, e poi sei morta.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

Ma, te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma, te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

strada. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole sulla rete con una eccezione sulla 26 dei trafori tra il bivio con la 10 Genova Savona e Masone verso Gravellonatoce. Per un incidente si sono formati 2 km di coda. Vi informo che questa notte per lavori sulla A1 panoramica dalle 22 alle 6 sarà chiuso il tratto compreso tra il bivio con la 1 direttissima e Ronco Bilaccio in direzione di Bologna. In alternativa sarà possibile percorrere la A1 direttissima. Nel pomeriggio di oggi è previsto traffico in aumento per il rientro in città dopo il ponte del 2 giugno, comunque agevolato dal divieto di transito per i camion in vigore fino alle ore 22. Prima di salutarvi vi ricordiamo di guidare con la massima prudenza e di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, il prossimo appuntamento tra circa 15 minuti.

0: Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
3: La tua moto splende ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
4: Da quando Alex e Maria Grazia bevono Univeto?
5: Da sempre!
4: Vivono in super forma!
5: Perché Univeto favorisce una buona digestione! Grazie a bicarbonato e magnesio!
6: E mantiene ossa sane e forti! Buona digestione, ossa forti
5: e ti mantiene giovane!
4: Univeto, benvenuti nel mondo della salute!

0: domenica.
1: Via Radio.
2: Ben ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole sulla rete con alcune eccezioni. Sulla 26 dei trafori, tra il bivio con la 10 Genova Savona e Masone verso Gravellona Toce, ci sono 2 chilometri di coda per un incidente. Si tratta del tamponamento tra 3 auto in galleria e ci sono ripercussioni sulla 10 con code e verso Genova tra Arenzano ed il bivio con la 26. Sulla 1 Milano-Napoli invece tra Valsamoggia ed il bivio con la 14 Adriatica in direzione di Bologna si è formato 1 chilometro di coda per un altro incidente con il traffico che transita su 2 corsie. Nel pomeriggio di oggi è previsto traffico in aumento per il rientro in città dopo il ponte del 2 giugno, comunque agevolato dal divieto di transito per i camion in vigore fino alle 22. Prima di salutarvi vi ricordiamo di guidare sempre con la massima prudenza e di

0: Energia Radio.
1: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Circolazione in aumento sulla rete, agevolata dal divieto di transito per i camion in vigore fino alle 22. Sulla 26 Genova-Voltri e Gravellona-Toce, tra il bivio con la 10 Genova-Savona e Masone verso Gravellona, ci sono 2 chilometri di coda per un incidente. Si tratta del tamponamento tra 3 auto in galleria con il traffico che defluisce su una sola corsia. Ripercussioni sulla 10 con code verso Genova tra Arenzano ed il bivio con la 26. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Valsamoggia ed il bivio con la 14 Adriatica in direzione di Bologna, c'è 1 chilometro di coda per un altro incidente con il traffico che transita su 2 corsie. Sulla 14 Adriatica invece traffico intenso e code a tratti si formano tra Valle Rubicone e Faenza verso Bologna, per attraversarle servono 35 minuti, ed anche più avanti tra Bologna-San Lazzaro ed il raccordo di Casalecchio verso la A1 Milano-Napoli. Per ora è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. La circolazione è in aumento, ma gli spostamenti di breve percorrenza e rientri serali dal ponte del 2 giugno sono agevolati dallo stop al transito dei camion in vigore fino alle 22. Un incidente sulla 26 dei trafori tra il bivio della 10 Genova Savona e Masone causa 2 km di coda verso Gravellona Toce. Conseguenti le ripercussioni sulla 10 con code da Arenzano e da Genova Pra fino al bivio della 26 in direzione di Genova. Sulla 7 Serravalle Genova code per lavori verso Milano tra Genova Bolzaneto e Busalla e anche tra Roncoscrivia e Isola del Cantone. Inoltre resta 1 km di coda per un incidente da poco risolto sulla 1 Milano-Napoli tra Valsamoggia e il bivio della 14 Bologna-Taranto verso Bologna. Traffico sostenuto sulla 14 Bologna-Taranto con code a tratti tra Valle del Rubicone e Faenza in direzione di Bologna e a seguire anche tra Bologna-San Lazzaro e il raccordo di Casalecchio verso la 1 Milano-Napoli. È tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Più tardi.
0: RTL 102.5.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
2: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
3: Più ricerca significa più futuro per i pazienti e le loro famiglie. Sostieni la Fondazione Giovanni Celeghin nella ricerca di cure nuove e sempre più efficaci per combattere i tumori al cervello. Dona il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Celeghin e fai la differenza. Info su fondazionecelegin.it.

0: Energia Radio.
1: Buona giornata ad Autostrade per l'Italia da Deglia La Sala. Sono iniziati i rientri dal ponte del 2 giugno, comunque agevolati dallo stop al transito dei camion in vigore fino alle 22. Per un incidente da poco risolto sulla 26 dei trafori, tra il bivio della 10 Genova, Savona e Masone, restano 2 km di coda verso Gravelluna Toce. Conseguenti le ripercussioni sulla 10 con code da Renzano e da Genova Pra fino al bivio della 26 verso Genova. E nella stessa direzione sulla 12 Genova Sesti Levante, code per traffico tra Genova Nervi e il bivio della 7 Serravalle Genova. E sulla A7 per lavori verso Milano, 3 km di coda tra Genova, Bolzaneto e Busalla e 3 km anche tra Ronco Scrivia e Isola.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia ed Adelia. La sala flussina aumento per i primi lienti dal ponte del 2 giugno, in particolare sulla 7 Serravalle Genova. Per lavori verso Milano rileviamo 4 km di coda tra Genova, Bolzaneto e Busalla e 3 km tra Roncoscrivia ed Isola del Cantone. Ancora in Liguria code per traffico sulla 10 Genova Savona fino al bivio della 26 dei Trafori a partire da Arenzano e da Genova Pra. E sulla 12 Genova Sesti Levante tra Genova Nervi e il bivio della 7 si impiegano 20 minuti verso Genova. Mezz'ora di percorrenza sulla 1 Milano-Napoli tra lo svincolo della 11 Firenze-Pisa e il bivio della 1 direttissima in direzione di Bologna. Traffico sulla 14 Bologna-Taranto tra Rimini Sud e Imola, dove occorre oltre un'ora e mezza in direzione di Bologna. A seguire un chilometro per lavori tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio dell'Autosole verso la 1 Milano-Napoli. Infine un chilometro per incidente sulla 12 Roma-Civitavecchia tra Cerveteri e Santa Severa verso Civitavecchia. È tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. A più tardi per altre notizie.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: via radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia da Daegli La Sale. Molti hanno anticipato il rientro dal ponte, in particolare sulla 7 Serravalle Genova per lavori verso Milano. 3 km di coda tra Genova, Bolzaneto e Busalla e 5 km tra Busalla e Isola del Cantone. Ancora in Liguria code per traffico sulla 10 Genova Savona fino al bivio della 26 dei Trafori a partire da Varazze e da Genova Pegli. E si impiegano 30 minuti sulla 12 Genova Sestri Levante tra Recco e il bivio della 7 verso Genova e anche sulla 26 dei Trafori tra il bivio della 10 Genova Savona e in direzione di Gravellona Toce. 45 minuti di percorrenza sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze e Scandicci al bivio della direttissima in direzione di Bologna e 4 km per un veicolo in panne da poco rimosso tra Valdarno e Firenze Sud verso Firenze. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Rimini Sud e Imola occorrono oltre 2 ore verso Bologna e segnaliamo anche 1 km per lavori tra Bologna e Borgo Panigale e il bivio dell'Autosole verso la 1 Milano-Napoli. Da Autostrade è tutto, fate buon viaggio, a più tardi per altre notizie.
0: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Delia. La Sala, molti hanno anticipato il rientro dal ponte con spostamenti comunque agevolati dallo stop al transito dei camion fino alle 22. In particolare segnaliamo sulla 7 Serra Valle Genova per lavori verso Milano 2 km di coda tra Genova Bolzaneto e Busalla e 5 km tra Busalla e Isola del Cantone. Ancora in Liguria code per traffico sulla 10 Genova Savona fino al bivio della 26 dei Trafori a partire da Varazze e da Genova Pegli. Tempi di attraversamento di 45 minuti sulla 12 Genova Sesti Levante tra Rapallo e il bivio della 7 verso Genova e sulla 26 dei Trafori si impiegano 35 minuti tra il bivio della 10 Genova Savona e Ovada in direzione di Gravellona Toce. 50 minuti di percorrenza sulla 1 Milano Napoli tra Firenze e Scandicci e il bivio della 1 direttissima in direzione di Bologna e code a tratti verso Milano tra il bivio della 14 Adriatica e la 22 del Brennero e ancora tra il bivio della 15 Parma La Spezia e Fidenza. L'autostrada è tutto, fate buon viaggio, a più tardi.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia e da Delia, la sala molti in viaggio per i rientri dal ponte, con spostamenti comunque agevolati dallo stop al transito dei camion in vigore fino alle 22. In particolare segnaliamo sulla 7 Serravalle Genova per lavori verso Milano, 2 km di coda tra Genova, Bolzaneto e Busalla e 5 km a seguire tra Busalla e Isola del Cantone. Ancora in Liguria code per traffico sulla 10 Genova-Savona fino al bivio della 26 dei Trafori a partire da Varazze e da Genova-Pegli. Tempi di attraversamento di 45 minuti sulla 12 Genova Sesti Levante tra Rapallo e il bivio della 7 verso Genova e sulla 26 dei Trafori si impiegano 35 minuti tra il bivio della 10 Genova Savona e Ovada in direzione di Gravellona Toce. 50 minuti di percorrenza sulla 1 Milano Napoli tra Firenze e Scandicci e il bivio della direttissima in direzione di Bologna e code a tratti verso Milano tra il bivio della 14 Adriatica e Reggio Emilia e tra Parma e Fidenza. Infine, per traffico sulla 14 Adriatica tra Rimini Sud e Imola occorrono oltre due ore.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Deglia La Sala. Molti hanno anticipato la mattina il viaggio di rientro dal ponte, in particolare sulla 14 Bologna-Taranto tra Rimini Sud e Castel San Pietro, code a tratti per traffico intenso verso Bologna. Stimiamo un'ora di percorrenza sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze e Impruneta, il bivio della direttissima in direzione di Bologna, e code a tratti verso Milano tra il bivio della 14 Adriatica e Fidenza. In Liguria sulla 10 Genova-Savona si impiegano 45 minuti tra Barazza e il bivio della 26 dei trafori verso Genova. Tempi di attraversamento di 50 minuti sulla 12 Genova Sestri Levante tra Rapallo e il bivio della 7 verso Genova, e sulla 26 dei trafori occorrono 40 minuti tra il bivio della 10 Genova Savone Ovada in direzione di Gravellona Toce. Infine sulla 7 Serravalle Genova per lavori verso Milano, 1 chilometro di coda tra Bolzaneto e Busalla, 5 chilometri tra Busalla e Isola del Cantone, 1 chilometro di coda tra Vignole e Borbera e Serravalle Scrivia. È tutto, fate buon viaggio, a più tardi.

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
2: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Deglia La Sala. Molti hanno anticipato la mattina il viaggio di rientro dal ponte, in particolare sulla 14 Bologna-Taranto tra Rimini Sud e Bologna-San Lazzaro occorrono 2 ore e 20 minuti, più del doppio del normale verso Bologna, e stimiamo 1 ora e 15 di percorrenza sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze e Impruneta, il bivio della direttissima in direzione di Bologna, e code a tratti verso Milano tra il bivio della 14 Adriatica e Fidenza. In Liguria sulla 10 Genova-Savona si impiegano 35 minuti tra Varazze e il bivio della 26 dei trafori verso Genova. Tempi di attraversamento di 1 ora sulla 12 Genova Sesti Levante tra Rapallo e il bivio della 7 verso Genova, e sulla 26 dei trafori occorrono 40 minuti tra il bivio della 10 Genova Savone Ovada in direzione di Gravellona Toce. Infine sulla 7 Serravalle Genova per lavori verso Milano 5 km tra Busalla e Isola del Cantone e 1 km di coda tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia. È tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Più tardi.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Delia. La Sala, oltre al traffico di rientro dal ponte a causa delle forti piogge sulla 4 Milano-Brescia, segnaliamo la chiusura dell'uscita a Sesto San Giovanni per chi proviene da Torino. In alternativa consigliamo di uscire a Cormano. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Rimini Sud e Bologna-San Lazzaro, per il traffico intenso corrono 2 ore e un quarto, più del doppio del normale, verso Bologna. Estimiamo 1 ore e un quarto di percorrenza sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze e Impruneta e il bivio della direttissima in direzione di Bologna. In Liguria sulla 10 Genova-Savona si impiegano 35 minuti tra Varazze e il bivio della 26 dei trafori verso Genova. Tempi di attraversamento di 50 minuti sulla 12 Genova-Sesti Levante tra Rapallo e il bivio della 7 verso Genova. E sulla 26 dei trafori occorrono 40 minuti tra il bivio della 10 Genova-Savona e Ovada in direzione di Gravellona-Toce. Infine sulla 7 Serravalle-Genova per lavori verso Milano 5 km tra Busalla e Isola del Cantone. Da Autostrade è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Più tardi.

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Deglia la Sala del Maltempo al nord, ha anticipato i rientri dal ponte che si concentrano sulla 14 Adriatica tra Rimini Sud e Raccordo di Casalecchio, dove si impiegano oltre due ore verso la 1 Milano-Napoli, e sulla 1 stimiamo oltre un'ora e un quarto di percorrenza tra Firenze e Impruneta e la 1 direttissima verso Bologna. E per lavori sulla 7 Serravalle Genova segnaliamo 4 km di coda tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano. Ancora in Liguria sulla 10 Genova-Savona si impiegano 20 minuti tra Renzano e il bio della 26 dei trafori verso Genova. Tempi di attraversamento di 40 minuti sulla 12 Genova Sesti Levante tra Genova Nervi e il bivio della 7 verso Genova, e sulla 26 dei trafori occorrono 40 minuti tra il bivio della 10 Genova Savone Ovada in direzione di Milano. A causa delle forti piogge sulla 4 Milano Brescia è chiusa l'uscita a Sesto San Giovanni. Per chi proviene da Torino, in alternativa consigliamo di uscire a Curmano. Da Autostrade è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Più tardi per altri aggiornamenti.

0: Stereo 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
2: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Deglia la Sala. Il maltempo al nord ha anticipato i rientri dal ponte, che si concentrano sulla 14 Adriatica tra Rimini Sud e Raccordo di Casalecchio, dove si impiegano oltre due ore verso la 1 Milano-Napoli, e sulla 1 stimiamo oltre un'ora e un quarto di percorrenza tra Firenze e Scandicci e la 1 direttissima verso Bologna. Per lavori sulla 7 Serravalle Genova segnaliamo 4 km di coda tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano. E ancora in Liguria sulla 10 Genova-Savona si impiegano 20 minuti tra Renzano e il bio della 26 dei trafori verso Genova. Tempi di attraversamento di 40 minuti sulla 12 Genova Sestri Levante tra Genova Nervi e il bivio della 7 verso Genova, e sulla 26 dei trafori occorrono 40 minuti tra il bivio della 10 Genova Savone Ovada in direzione di Milano. A causa delle forti piogge sulla 4 Milano Brescia è chiusa l'uscita a Sesto San Giovanni per chi proviene da Torino. In Altiva consigliamo di uscire a Cormano, e segnaliamo anche coda a Milano Est per traffico in ingresso in città. L'autostrada è tutto, fate buon viaggio, a più tardi.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Deglia la Sala, al nel tempo al nord, anticipato rientri dal ponte che si concentrano sulla 14 Adriatica tra Rimini Sud e Raccordo di Casvecchio, dove si impiegano 2 ore verso la 1 Milano-Napoli, e sulla 1 stimiamo oltre 1 ora di percorrenza tra Firenze e Impruneta e la 1 direttissima verso Bologna. E per lavori sulla 7 Serravalle-Genova segnaliamo 3 km di coda tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano. Ancora in Liguria sulla 10 Genova-Savona si impiegano 20 minuti tra Renzano e il bio della 26 dei Trafori verso Genova. Tempi di attraversamento di mezz'ora sulla 12 Genova Sesti Levante tra Genova Nervi e il bivio della 7 verso Genova, e sulla 26 dei Trafori occorrono 40 minuti tra il bivio della 10 Genova Savone Ovada in direzione di Milano. A causa delle forti piogge sulla 4 Milano Brescia è chiusa l'uscita a Sesto San Giovanni per chi proviene da Torino. In alternativa consigliamo di uscire a Colmano, e segnaliamo anche coda a Milano Est per traffico intenso che torna in città. L'autostrada è tutto, fate buon viaggio, a più tardi.

Cercavi me, non è vero, bastavi te da davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico ancora sostenuto sulla nostra rete per i rientri del ponte del 2 giugno. Sulla 1 Milano-Napoli si segnalano code a tratti sia tra Sasso Marconi e Fiorenzuola in direzione di Milano che tra Firenze e Impruneta e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna. Quest'ultimo tratto in particolare si percorre in circa un'ora. Code a tratti anche sulla A14 Bologna-Taranto con maggiori criticità nel tratto che va da Rimini Sud al bivio con la 1 Milano-Napoli verso quest'ultima e tempi di percorrenza di quasi due ore. Stessa situazione anche in Liguria sulla A26 Trafori, con forti incolonnamenti tra il bivio con la A10 Genova-Savona e Ovada verso Gravellona-Toce e tempi di percorrenza di circa 45 minuti. E sempre in Liguria, sulla A7 Serravalle-Genova, si sono formati 4 km di coda per lavori tra Busalla e Isola del Cantone per chi viaggia verso Milano. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
2: Puliveto favorisce una buona digestione grazie al bicarbonato e magnesio.
3: E mantiene ossa sane e forti.
4: Perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
2: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
3: Perché Uliveto è Uliveto.
4: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico ancora sostenuto sulla nostra rete per i rientri del ponte del 2 giugno. Sulla 1 Milano-Napoli si segnalano code a tratti sia tra Sasso Marconi e Fiorenzuola in direzione di Milano che tra Firenze in Prunete e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna. Quest'ultimo tratto in particolare si percorre in circa un'ora. Code a tratti anche sulla A14 Bologna-Taranto, con maggiori criticità nel tratto che va da Rimini Sud al bivio con la 1 Milano-Napoli verso quest'ultima e tempi di percorrenza di quasi 2 ore. Stessa situazione anche in Liguria sulla A26 dei Trafori, con forti incolonnamenti tra il bivio con la A10 Genova Savona e Ovada verso Gravellona Toce e tempi di percorrenza di circa 45 minuti. E sempre in Liguria sulla A7 Serravalle Genova si sono formati 4 km di coda per lavori di ammodernamento tra Busalla e Isola del Cantone per chi viaggia verso Milano. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Buon pomeriggio da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico ancora sostenuto su tutta la nostra rete. Sulla 1 Milano-Napoli si segnalano code a tratti sia tra Sasso Marconi e Fiorenzuola in direzione di Milano che tra Firenze in Pruneta e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, con quest'ultimo tratto in particolare che si percorre in circa un'ora. Code a tratti anche sulla A14 Bologna-Taranto, con maggiori criticità nel tratto che va da Rimini Sud al bivio con la 1 Milano-Napoli verso quest'ultima e tempi di percorrenza di quasi due ore. Stessa situazione anche in Liguria sulla A26 dei Trafori, con forti incolonnamenti tra il bivio con la A10 Genova Savona e Ovada verso Gravellona Toce e tempi di percorrenza di circa 50 minuti. E sempre in Liguria sulla A7 Serravalle Genova si sono formati 4 km di coda per lavori di ammodernamento tra Busalla e Isola del Cantone per chi viaggia verso Milano. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, buon viaggio!

0: Giulia Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico ancora sostenuto sulla nostra rete per i rientri del ponte del 2 giugno. Sulla 1 Milano-Napoli si segnalano code a tratti sia tra Sasso Marconi e Fiorenzuola in direzione di Milano che tra Firenze in Pruneta e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, con quest'ultimo tratto che si percorre in circa un'ora. Code a tratti anche sulla A14 Bologna-Taranto, con maggiori criticità nel tratto che va da Rimini Sud al bivio con la 1 Milano-Napoli verso quest'ultima e tempi di percorrenza di quasi due ore. Stessa situazione anche in Liguria sulla A26 dei Trafori, con forti incolonnamenti tra il bivio con la A10 Genova Savona e Ovada verso Gravellona Toce e tempi di percorrenza di circa un'ora. E sempre in Liguria sulla A7 Serravalle Genova si sono formati 4 km di coda per lavori tra Busalla e Isola del Cantone per chi viaggia verso Milano. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
2: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
3: Più ricerca significa più futuro per i pazienti e le loro famiglie. Sostieni la Fondazione Giovanni Celeghin nella ricerca di cure nuove e sempre più efficaci per combattere i tumori al cervello. Dona il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Celeghin e fai la differenza. Info su fondazionecelegin.it.

0: via radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico ancora sostenuto sulla nostra rete. Sulla 1 Milano-Napoli si segnalano code a tratti sia tra Terre di Canossa e Basso Lodigiano in direzione di Milano, che tra Firenze Scandicci e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, con quest'ultimo tratto che si percorre in circa un'ora. Code a tratti anche sulla A14 Bologna-Taranto, con maggiori criticità nel tratto che va da Rimini Nord al bivio con la 1 Milano-Napoli verso quest'ultima, e tempi di percorrenza di quasi 2 ore. Stessa situazione anche in Liguria sulla A26 dei Trafori, con forti incolonnamenti tra il bivio con la A10 Genova-Savona e Ovada verso Gravellona-Toce, e tempi di percorrenza di circa 1 ora. E sempre in Liguria sulla A7 Serravalle-Genova si sono formati 5 km di coda per lavori di ammodernamento tra Busalla e Isola del Cantone per chi viaggia verso Milano. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico ancora sostenuto sulla nostra rete. Sulla 1 Milano-Napoli si segnalano code a tratti sia tra Terre di Canossa e Bassolo di Giano in direzione di Milano, che tra Firenze e Scandicci e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, con quest'ultimo tratto che si percorre in circa un'ora. Code a tratti anche sulla A14 Bologna-Taranto, con maggiori disagi nel tratto che va da Rimini Nord al bivio con la 1 Milano-Napoli verso quest'ultima e tempi di percorrenza di circa 2 ore. Stessa situazione anche in Liguria sulla A26 Trafori, con forti incolonnamenti tra il bivio con la 10 Genova-Savona e la diramazione Predosa-Bettole verso Gravellona-Toce e tempi di un'ora. E sempre in Liguria sulla A7 Serravalle-Genova si sono formati 8 km di coda tra Busalla e Serravalle-Scrivia verso Milano per 2 cantieri inamovibili con scambio di carreggiata. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico ancora sostenuto sulla nostra rete per i rientri del ponte del 2 giugno. Sulla 1 Milano-Napoli si segnalano code a tratti sia tra Terre di Canossa e Basso Lodigiano in direzione di Milano, che tra Firenze e Scandicci e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna. Quest'ultimo tratto in particolare si percorre in circa un'ora. Code a tratti anche sulla A14 Bologna-Taranto, con maggiori disagi nel tratto che va da Rimini Nord al bivio con la 1 Milano-Napoli verso quest'ultima e tempi di percorrenza di circa 2 ore. Stessa situazione anche in Liguria sulla A26 dei Trafori, con forti incolonnamenti tra il bivio con la A10 Genova-Savona e la diramazione Predosa-Bettole verso Gravellona-Toce e tempi di un'ora. Sempre in Liguria, sulla A7 Serravalle-Genova, si sono formati 8 km di coda tra Busalla e Serravalle-Scrivia verso Milano per due cantieri con scambio di carreggiata. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: RTL 102.5

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico ancora sostenuto e in aumento sulla nostra rete. Sulla 1 Milano-Napoli si segnalano code a tratti sia tra Terre di Canossa e Basso Lodigiano in direzione di Milano che tra Firenze Scandicci e il Bivio con la 1 direttissima verso Bologna, con quest'ultimo tratto che si percorre in circa un'ora. Code a tratti anche sulla A14 Bologna-Taranto, con maggiori disagi nel tratto che va da Rimini Nord a il Bivio con la 1 Milano-Napoli verso quest'ultima e tempi di percorrenza di circa 2 ore. Stessa situazione anche in Liguria sulla A26 dei Trafori, con forti incolonnamenti tra il bivio con la 10 Genova Savona e la diramazione Predosa Bettole verso Gravellona Toce e tempi di un'ora. Sempre in Liguria sulla A7 Serravalle Genova si sono formati 8 km di coda tra Busalla e Serravalle Scrivia verso Milano per 2 cantieri con scambio di carreggiata. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico ancora sostenuto sulla nostra rete per i rientri del ponte del 2 giugno. Sulla 1 Milano-Napoli si segnalano code a tratti sia tra Terre di Canossa e Basso Lodigiano in direzione di Milano, che tra Firenze Scandicci e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, con quest'ultimo tratto che si percorre in circa un'ora. Code a tratti anche sulla A14 Bologna-Taranto, con maggiori disagi nel tratto che va da Rimini Nord al bivio con la 1 Milano-Napoli verso quest'ultima, e tempi di percorrenza di 2 ore. Stessa situazione anche in Liguria sulla A26 dei Trafori, con forti incolonnamenti tra il bivio con la A10 Genova-Savona e la diramazione Predosa-Bettole verso Gravellona-Toce, e tempi di percorrenza di 1 ora. Sempre in Liguria sulla A7 Serravalle-Genova si sono formati 7 km di coda tra Busalla e Serravalle-Scrivia verso Milano per 2 cantieri con scambio di carreggiata. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: Energia Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico ancora sostenuto con tendenza in aumento su tutta la nostra rete. Sulla 1 Milano-Napoli si segnalano code a tratti sia tra Terre di Canossa e Basso Lodigiano in direzione di Milano, che tra Firenze e Scandicci e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, e 6 km di coda tra la direttissima e Sasso Marconi per lavori. Code a tratti anche sulla A14 Bologna-Taranto, con maggiori disagi nel tratto che va da Valle del Rubicone a Bologna-San Lazzaro in direzione di Bologna e tempi di percorrenza di 1 ora e mezza. Stessa situazione anche in Liguria sulla A26 dei Trafori, con forti incolonnamenti tra il bivio con la 10 Genova-Savona e la diramazione Predosa-Bettole verso Gravellona-Toce, e tempi di 1 ora e 20. Sempre in Liguria sulla A7 Serravalle-Genova si sono formati 7 km di coda tra Busalla e Serravalle-Scrivia verso Milano per due cantieri con scambio di carreggiata. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
2: Da quando Alex e Maria Grazia bevono Uliveto?
3: Da sempre!
2: Vivono in super forma!
3: Perché Uliveto favorisce una buona digestione! Grazie a bicarbonato e magnesio!
4: E mantiene ossa sane e forti! Buona digestione, ossa forti
3: e ti mantiene giovane!
2: Uliveto, benvenuti nel mondo della salute!

0: via radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico ancora sostenuto con tendenza in aumento su tutta la nostra rete. Sulla 1 Milano-Napoli si segnalano code a tratti sia tra Terre di Canossa e Basso Lodigiano in direzione di Milano che tra Firenze Scandicci e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna e 6 km di coda per lavori tra la direttissima e Sasso Marconi. Code a tratti anche sulla A14 Bologna-Taranto con maggiori disagi nel tratto che va da Valle del Rubicone a Bologna-San Lazzaro in direzione di Bologna e tempi di percorrenza di circa 1 ora e mezza. Stessa situazione anche in Liguria sulla A26 dei Trafori con forti incolonnamenti tra il bivio con la A10 Genova-Savona e la diramazione Predosa-Bettole verso Gravellona-Toce e tempi di 1 ora e 20. Sempre in Liguria sulla A7 Serravalle-Genova si sono formati 7 km di coda tra Busalla e Serravalle-Scrivia verso Milano per due cantieri con scambio di carreggiata. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio!

0: Giulia Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico ancora sostenuto con tendenza in aumento su tutta la nostra rete. Sulla 1 Milano-Napoli si segnalano code a tratti sia tra Terre di Canossa e Basso Lodigiano in direzione di Milano, che tra Firenze Scandicci e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, e 6 km di coda per lavori tra la direttissima e Sasso Marconi. Code a tratti anche sulla 14 Bologna-Taranto, con maggiori disagi nel tratto che va da Valle del Rubicone e il bivio con la 1 Milano-Napoli in direzione di quest'ultima, e tempi di percorrenza di 2 ore. Stessa situazione anche in Liguria sulla A26 dei Trafori, con forti incolonnamenti tra il bivio con la A10 Genova Savona e la diramazione Predosa Bettole verso Gravellona Toce, e tempi di 1 ora e 20. Sempre in Liguria sulla A7 Serravalle Genova si sono formati 7 km di coda tra Busalla e Serravalle Scrivia verso Milano per 2 cantieri con scambio di carreggiata. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Oggi giornata di controesodo da Bollino Rosso. Iniziamo dalla Liguria in A7 Serra Valle Genova. Ci sono 5 km di coda per lavori tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano e 1 km per la stessa causa tra Vignole, Borbera e Ronco Scrivia sempre verso Milano. In A10 Genova Savona a causa di un incidente tra più auto ci sono 5 km di coda tra Savona e Celle Ligure in direzione di Genova. Il traffico scorre solo in prima corsia. Ci spostiamo ora in A26 Genova Gravellona Toce, dove il traffico è intenso tra il bivio con la 10 Genova Savona e la diramazione Predosa Bettole per chi va verso Gravellona. Tempi di percorrenza di circa un'ora e mezza. Passiamo in A1 Milano Napoli, dove troviamo 6 km di coda per lavori tra la direttissima e Sasso Marconi per chi va verso Bologna. Mentre in A14 Bologna Taranto c'è traffico intenso tra Valle Rubicone e il raccordo di Bologna Casalecchio per chi viaggia verso la 1 Milano Napoli. È tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.
0: RTL 102.5

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buonasera da Fabrizio Calcagna da Autostrade per l'Italia. Oggi giornata di controesodo da Pollino Rosso. Partiamo dalla Liguria in A7 Serra Valle Genova. Ci sono 5 km di coda per lavori tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano e 1 km per la stessa causa tra Vignole e Borbera e Ronco Scrivia sempre verso Milano. Mentre in A10 Genova Savona a causa di un incidente ci sono 5 km di coda tra Savona e Celle Ligure in direzione di Genova. Il traffico al momento scorre solo in prima corsia. Ci spostiamo in A26 Genova Gravellona Toce, dove il traffico è intenso tra il bivio con la 10 e la diramazione Predosa Bettole per chi va verso Gravellona Toce. Poi in A1 Milano-Napoli si sono formati 6 km di coda per lavori tra la direttissima e Sasso Marconi per chi va verso Bologna, mentre in A14 Bologna-Taranto c'è traffico intenso tra Valle Rubicone e raccordo di Bologna-Casalecchio in direzione dell'autostrada A1 Milano-Napoli. L'autostrada per l'Italia è tutto, fate un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Oggi giornata di controesodo da Bollino Rosso, quindi traffico molto intenso. Partiamo dalla Liguria, in A7 Serra Valle Genova ci sono 5 km di coda per lavori tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano e 1 km per la stessa causa tra Vignole e Borbera e Roncoscrivia sempre verso Milano. Mentre in A10 Genova Savona a causa di un incidente ci sono 6 km di coda tra Savona e Celle Ligure verso Genova. Il traffico scorre solo in prima corsia. Ci spostiamo in A26 la Genova Gravellona Toce, dove il traffico è intenso tra il bivio con la 10 e la diramazione Predosa Bettole per chi va verso Gravellona Toce. Mentre in A1 Milano-Napoli si sono formati 6 km di coda per lavori tra la direttissima e Sasso Marconi per chi viaggia verso Bologna. Concludiamo con l'A14 Bologna-Taranto, c'è traffico intenso tra Valle Rubicone e il raccordo di Bologna-Casalecchio per chi viaggia proprio in direzione della 1. È tutto, buon viaggio!

Cercavi me, non è vero, bastavi te ed era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Giulia Radio.
1: Buona serata da Fabrizio Calcagni da Autostrade per l'Italia. Oggi giornata di controesodo da Bollino Rosso, quindi traffico intenso. Partiamo dalla Liguria in A7 Serra Valle Genova, ci sono 4 km di coda per lavori tra Busalla e Isola del Cantone per chi va verso Milano e 2 km tra Vignola e Borbera e Serra Valle sempre verso Milano. In A10 Genova Savona, a causa di un incidente ora risolto, ci sono 3 km di coda tra Savona e Celle Ligure per chi viaggia in direzione di Genova, mentre in A26 Genova Gravellona-Toce c'è traffico intenso tra il bivio con la 10 e la diramazione Predosa-Bettole per chi va verso Gravellona. Passiamo in A1 Milano-Napoli, dove si sono formati 6 km di coda per lavori tra la direttissima e Sasso Marconi per chi va verso Bologna, e infine in A14 Bologna-Taranto c'è traffico intenso tra Valle Rubicone ed il raccordo di Bologna-Casalecchio per chi viaggia proprio verso l'A1 Milano-Napoli. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
2: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
3: Più ricerca significa più futuro per i pazienti.

studenti e le loro famiglie. Sostieni la Fondazione Giovanni Celeghin nella ricerca di cure nuove e sempre più efficaci per combattere i tumori al cervello. Dona il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Celeghin e fai la differenza. Info su fondazionecelegin.it.

0: Energia Radio.
1: Buona serata da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Oggi giornata di controesodo da Bollino Rosso e di traffico intenso. Partiamo dalla Liguria in A7 Serravalle Genova. Ci sono 2 chilometri di coda per lavori tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano e 1 chilometro tra Vignole e Borbera e Serravalle sempre verso Milano. Passiamo in A10 Genova Savona. Qui c'è traffico intenso tra Savona e Celle Ligure per chi viaggia in direzione di Genova. Anche in A26 la Genova Gravellona Toce il traffico intenso tra il bivio con la 10 e la diramazione Predosa-Bettole per chi va verso Gravellona, mentre in A1 Milano-Napoli si sono formati 6 km di coda per lavori tra la direttissima e Sasso Marconi per chi va verso Bologna. Infine in A14 Bologna-Taranto c'è traffico intenso tra Valle Rubicone e il raccordo di Bologna-Casalecchio per chi viaggia proprio verso la 1 Milano-Napoli. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate sempre con la massima prudenza e fate un buon viaggio.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te davvero per trovare le strade. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: via radio.
1: Buona serata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Oggi giornata di esodo, quindi bollino rosso e traffico intenso. Iniziamo dalla Liguria, in A7 Serravalle Genova ci sono ancora 2 chilometri di coda per lavori tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano e 1 chilometro tra Vignole Borbera e Serravalle sempre verso Milano. Mentre in A10 Genova Savona c'è traffico intenso tra Savona e Celle Ligure per chi viaggia in direzione di Genova. Anche in A26 Genova Gravellona Toce il traffico è intenso tra il bivio con l'A10 e la diramazione Predosa Bettole per chi va verso Gravellona, mentre in A1 Milano-Napoli si sono formati 6 km di coda per lavori tra la direttissima e Sasso Marconi per chi viaggia in direzione di Bologna. Infine in A14 Bologna-Taranto c'è traffico intenso tra Valle Rubicone ed il raccordo di Bologna-Casalecchio per chi viaggia proprio verso l'autostrada A1 Milano-Napoli. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.

0: via radio.
1: Buonasera da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Oggi giornata di controesodo, quindi da Bollino Rosso e traffico intenso. Iniziamo con la 1 Milano-Napoli, dove si sono formati 6 km di coda per lavori tra la direttissima e Sasso Marconi per chi viaggia verso Bologna, mentre in A13 Bologna-Padova ci sono 3 km di coda tra Ferrara Sud e Altedo per chi va in direzione di Bologna per materiali dispersi. Proseguiamo adesso il nostro notiziario con la 10 Genova-Savona, dove c'è traffico intenso tra Renzano e la 26 in direzione di Gravellona-Toce, anche proprio in Gravellona, in A26 Gravellona-Toce, tra il bivio della 10 Genova-Ventimiglia e la diramazione Prerosa-Bettole. Per chi viaggia verso Gravellona c'è traffico intenso, c'è traffico anche in A14 Bologna-Taranto tra Cesena Nord e il raccordo di Bologna-Casalecchio. Per chi viaggia verso la 1, da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.

0: Via Radio.
1: Buonasera da Fabrizio Calcagna da Autostrade per l'Italia. Oggi giornata di controesodo da Bollino Rosso, quindi ovviamente traffico intenso. Iniziamo dalla Liguria, in A7 Serra Valle Genova ci sono 5 km di coda per lavori tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano e 1 km per la stessa causa tra Vignole e Borbera e Ronco Scrivia, sempre in direzione di Milano. Passiamo in A10 Genova Savona, qui per un incidente ci sono ancora 3 km di coda tra Savona e Celle Ligure in direzione di Genova, il traffico scorre solo in prima corsia. Ci spostiamo in A26 Genova Gravelona Tocce, dove il traffico è intenso tra il bivio con la 10 Genova Savona, la diramazione Predosa Bettole per chi va verso Gravellona. E mentre in A1 Milano Napoli si sono formati 6 km di coda per lavori tra la direttissima e Sasso Marconi per chi viaggia verso Bologna. In A14 Bologna Taranto c'è ancora traffico intenso tra Cesena Nord e il raccordo di Bologna Casalecchio proprio per chi viaggia verso la 1. È tutto, buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buonasera da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Oggi giornata di controesodo da Bollino Rosso, quindi traffico molto intenso. Partiamo però dalla notizia più importante che riguarda la 1 Milano-Napoli, dove ci sono ancora 4 km di coda per lavori tra la direttissima e Sasso Marconi per chi viaggia verso Bologna. Ci sono poi code a tratti tra Calenzano e Sasso Marconi per chi va verso Bologna, mentre in diramazione di Roma Sud ci sono 2 km di coda per un incidente dalla 1 fino a San Cesario per chi va verso Roma. Ci spostiamo ora in A13 Bologna-Padova, qui c'è 1 km di coda a causa di materiali dispersi tra Ferrara Sud e Altedo per chi va in direzione di Bologna, e concludiamo poi con le code a tratti in A14 Bologna-Taranto tra Forlì ed il Bivio con la 1 Milano-Napoli, proprio per chi viaggia verso quest'ultima. Da Autostrade per l'Italia è tutto, allacciate le cinture di sicurezza, non usate lo smartphone alla guida e fate un piacevole viaggio.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Pia Radio.
1: Buona serata da Fabrizio Calcagna d'Autostrada per l'Italia. Giornata oggi di controesodo da Bollino Rosso, ma situazione nel complesso in netto miglioramento. Restano però ancora 2 chilometri di coda per lavori in A1 Milano-Napoli tra la direttissima e Sasso Marconi per chi viaggia verso Bologna. Ci sono poi code a tratti tra Parma e Fiorenzuola verso Milano, mentre in diramazione Roma Sud si è formata una coda per un incidente avvenuto tra la 1 e San Cesario. Per chi va verso Roma, la coda al momento è di 3 chilometri. Ci sono poi code a tratti in A14 Bologna-Taranto tra Faenza e Imola per chi viaggia verso Bologna. Queste le principali notizie da Autostrade per l'Italia, è tutto. Vi chiedo di allacciare le cinture, non usare lo smartphone alla guida, guidare con prudenza e vi auguro un piacevole viaggio. A presto.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.

0: via radio.
1: Buona serata da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. Oggi giornata di controesodo da Bollino Rosso, ma situazione nel complesso in miglioramento. Restano ancora però 1 chilometro di coda per lavori in A1 Milano-Napoli tra la direttissima e Sasso Marconi per chi viaggia verso Bologna. Ci sono poi code a tratti per traffico intenso anche tra Parma e Fiorenzuola per chi va verso Milano, mentre in diramazione Roma Sud ci sono 3 km di coda per incidente avvenuto tra la 1 e San Cesario per chi va verso Roma. Il traffico al momento scorre solo in prima corsia. Ci spostiamo poi in A14, dove troviamo code a tratti per traffico intenso tra Faenza e Imola per chi viaggia verso Bologna. E infine 1 chilometro di coda per lavori in A7 Serra Valle Genova tra Busalla e Isola del Cantone per chi va verso Milano. Da Autostrade per l'Italia è tutto, allacciate le cinture, non usate lo smartphone alla guida e vi auguro di fare un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Oggi giornata di controesodo da Bollino Rosso, ma situazione nel complesso in miglioramento. Restano ancora un chilometro di coda per lavori in A1 Milano-Napoli tra la direttissima e Sasso Marconi. Per chi viaggia verso Bologna ci sono poi code a tratti per traffico intenso tra Parma e Fiorenzuola verso Milano, con tempi di percorrenza del tratto di 35 minuti. Mentre in diramazione Roma Sud ci sono 3 chilometri di coda per un incidente avvenuto tra la 1 e San Cesario. Per chi va verso Roma il traffico al momento scorre solo in prima corsia. Ci spostiamo poi in A14, dove troviamo code a tratti per traffico intenso tra Faenza e Imola. Per chi viaggia verso Bologna, qui i tempi di percorrenza del tratto sono di circa 20 minuti. Vi ricordo che in prossimità di un cantiere bisogna limitare la velocità per la vostra sicurezza e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: via radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è regolare con poche eccezioni. Partiamo dalla diramazione Roma Sud, dove tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e San Cesario verso il grande raccordo anulare segnaliamo 3 km di coda per un incidente che ha coinvolto un'auto. Sulla 1 invece, per il traffico intenso, registriamo code a tratti tra Parma e Fiorenzuola in direzione di Milano. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Fate buon viaggio.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre un

ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Cercavi me, non è vero, bastavi te ed era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole con poche eccezioni. Partiamo dalla diramazione Roma Sud, dove tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e San Cesario verso il grande raccordo anulare segnaliamo 3 km di coda per un incidente che ha coinvolto un'auto. Situazione simile sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-Fiera e il raccordo di Bologna-Casalecchio in direzione della 1. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Fate buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo, il traffico è regolare con poche eccezioni. Partiamo dalla diramazione Roma Sud, dove tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e San Cesareo verso il grande raccordo anulare segnaliamo 3 km di coda per un incidente che ha coinvolto un'auto. Situazione simile sulla 14 Bologna-Taranto tra Bologna-Fiera e il raccordo di Bologna-Casalecchio.

0: Giulia Radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo, il traffico è scorrevole con poche eccezioni. Partiamo dunque dalla 14 Bologna-Taranto, dove tra Bologna-Fiera e Bologna-Borgo Panicale verso la 1

Milano-Napoli, segnaliamo 3 km di coda per un incidente da poco risolto. Si transita su tutte le corsie. Sulla 1 in Milano-Napoli invece per il traffico intenso troviamo coda a tratti tra Parma e Fiorenzuola in direzione di Milano. Da Autostrade per Italia è tutto.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Via Radio.
2: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Meno Galenzo. Il traffico è scorrevole, con poche eccezioni. Partiamo dunque dalla 14 Bologna-Taranto, dove tra Bologna Fiera e Bologna Borgo Panicale, verso la 1 Milano-Napoli, segnaliamo 3 km di coda per un incidente da poco risolto. Si transita su tutte le corsie. Sulla 1 invece, per il traffico intenso, troviamo code a tratti tra Parma e Fiorenzuola in direzione di Milano. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
1: RTL

0: Energia Radio.
1: Una buona serata da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole con poche eccezioni a partire dalla 14 Bologna-Taranto, dove tra Bologna-Fiera e Bologna-Borgo Panigale verso la 1 Milano-Napoli segnaliamo 3 km di coda per un incidente ora risolto. Si transita su tutte le corsie. Sulla 1 invece, per il traffico intenso, troviamo coda a tratti tra Parma e Fiorenzuola in direzione di Milano. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Buon viaggio.
2: Yourself this. What are you doing it for?

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Autostrade per l'Italia da Piano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete e al momento non ci sono disagi alla circolazione. Tuttavia vi informiamo che per programma di lavori, di manutenzione, fino alle 6 di questa mattina rimarrà chiusa la 1 panoramica in direzione di Bologna. Chi viaggia verso Bologna può in alternativa utilizzare la 1 direttissima. Non abbiamo altre segnalazioni, da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete e al momento non ci sono disagi alla circolazione. Tuttavia vi informiamo che per programmati lavori di manutenzione fino alle 6 di questa mattina rimarrà chiusa la 1 panoramica in direzione di Bologna. Chi viaggia dunque verso Bologna può in alternativa utilizzare la 1 direttissima. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Buon proseguimento di viaggio e di ascolto.
0: RTL 102.5 Traffic.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è regolare sulla rete e al momento non ci sono disagi alla circolazione. L'unica eccezione in questo momento riguarda la 4 Milano-Brescia, dove tra Castegnato e il bivio con la 21 Torino-Brescia in direzione di Padova registriamo una coda dovuta a un incidente che ha coinvolto un'auto. Il traffico defluisce su due corsie. Non abbiamo altre segnalazioni, da Autostrade per l'Italia è tutto. Fate buon viaggio.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete, al momento non ci sono disagi alla circolazione, tuttavia vi informiamo che per programmati lavori di manutenzione fino alle 6 di questa mattina resterà chiusa la 1 panoramica in direzione di Bologna. Chi da Firenze viaggia verso Bologna può in alternativa utilizzare la 1 direttissima. Non abbiamo altre segnalazioni, da Autostrade per l'Italia è tutto, buon proseguimento di viaggio e di ascolto.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia e Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete e al momento non ci sono disagi alla circolazione. Tuttavia vi informiamo che per programma di lavori di manutenzione fino alle 6 di questa mattina resterà chiusa la 1 panoramica in direzione di Bologna. Chi viaggia verso Bologna può in alternativa utilizzare la 1 direttissima. Non abbiamo altre segnalazioni, da Autostrade per l'Italia è tutto. Fate buon viaggio.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

Ma, te ne sei tornata già a Parigi? Te ne sei tornata già a Parigi? Tu sei meglio della realtà. Ma, te ne sei tornata già a Parigi? Te ne sei tornata già a Parigi?

Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.

0: via radio.
1: Una buona notte da Autostrade per l'Italia, Damiano Calenzo. Il traffico è scorrevole sulla rete e al momento non ci sono disagi alla circolazione, ma vi informiamo che per programmati lavori di manutenzione fino alle 6 di questa mattina rimarrà chiusa la 1 panoramica in direzione di Bologna. Chi da Firenze viaggia verso Bologna può in alternativa utilizzare la 1 direttissima. Non abbiamo segnalazioni, da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.